biskupu vzali pleče, lule, ni organ, komplet, rete, limuni, sensi, vitari, tituita, nel suo. Dietro complesso insieme. Per chi? Che con organi?